Roma, Shefa, Roma Capocci, Antonello Venditti. De Roma a Londres, Cos Wings de Paul McCartney, London Town.